0: servizi di emergenza sotto. Ciò che siamo in un cima che era con un gudore cime se uscì un po' in Italia. Quindi avevamo un pescito che si radia anche voi.
1: Le soleil à plein tube. C'est ici. Camping, musique et bonne humeur.